0: Ya Warsidi, mana Warsidi? Pinarak di Warsidi.
1: Bima terungun sangat gendut.